0: Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale tra di noi, tra l'equipaggio della spedizione 52-53.
1: Buongiorno, buonasera, perché quando sei nello spazio ormai si sa, caro dottor Nespoli, cari astronauti, penso che lì nella stazione spaziale le giornate scorrono in modo diverso, vero? Ringrazio voi e quanti hanno organizzato questo collegamento che mi dà la possibilità di incontrarvi e di rivolgervi alcune domande. Comincio subito con la prima domanda. L'astronomia ci fa contemplare gli orizzonti sconfinati dell'universo e suscita in noi le domande: da dove veniamo?